cieco carcere nel sempre fondo, di cieco carcere nel sempre fondo, arrai del mondo, arrai del mondo, si c'è il misero, arrai del mondo, arrai del mondo.